Ascolta, mi risulta che con tutte queste luci alla ribalta, ora alla bottega c'è più scelta, alla bottega molta gente paga, sono tutti contenti alla bottega, grande festa.

0: Senti nell'arte del leccare i culi, abiti pregni di odori nauseabondi, tra profumo e puzze dei svariati stronzi spalmati su tessuti già putridi. Una folla in tripudio, situazioni trendy in 3D. Mi nutro di fastidio, ma è un non nulla paragonato all'odio. Calcolato, un esercito di mercenari telecomandati senza filo, loffi figuri con scopi poco chiari, filo nazisti nell'anima, affari stinati, vogliono invadermi l'ippo.
1: How long?

che già stai tremando, non riesci ad uscire ma già stai tentando. Un angolo di strada è grande come il mondo, qua un lungo dramma si consuma in un secondo. Emozioni forti, sensazioni che ti buttano per terra con gli occhi capovolti.

cambio un computer con le mani che ti smazza il cazzo per il rap, per il rap. Adesso metto un Bob, James Brown, and we're moving on up, tipo Jefferson, bella Quincy Jones, e va a star bene Chico, specializzato in dopa, sto guaglione sfonda il buffer, TVT Taplo Graph come dice Gopher, e su sta base di Snap caccio un bel quickie c'è, è come nell'83, e non ve ne è.

0: fine delle trasmissioni.
1: Capitolo 11. Uomo sabbia. Chi è che decide cosa desideriamo? Il cuore o la ragione? Sono le differenze che ci rendono unici. La diversità è una cosa bellissima, ma è un percorso complicato, pieno di sorprese, di pericoli. A volte l'incredibile vertigine di essere attratti dalla propria antitesi.
2: E ora, Enemia.